gato, gato, gato, gato, gato, meri, senegata. Gato, gato, gato, gato, gato, meri, senegato. Todo meri, senegato.